0: dance floor.
1: The sound of the 90s.
2: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Made in Italy. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Mic check, one, two.

0: Explore.
1: Back to the 90s.
2: La radio ufficiale degli anni 90.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le tre in punto.
0: Dance Floor.
3: Welcome.
0: Anni 2000.

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Dance Floor. You know what it is? Radio Dance Floor. Back to the 90s.
4: Su Radio Dance Floor c'è.

Novantology. Questo è Novantology. Questo è Novantology.

0: secondo Fabri DJ. Novantology. L'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
1: Non riuscivo perché non capivo le parole.
2: 1999.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: The best of the 90s. Radio Dance Floor.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Sono le 6:03.
3: Dance floor.
4: Your attention, please. Are you listening?
5: Discology.
4: Wit. DJ Max. Jimbo. Mario Bianchi.
6: Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
7: Come nasce la musica dance? Vediamo un po', ve lo spieghiamo. Come nasce? Dai.
4: Welcome to Discology.
8: Welcome to Discology, this is the sound of the 90s.

personale sempre di Facebook o anche di Twitter. In particolare volevo salutare in questo frangente Cremion, volevo salutare Alessandro, che so che ci ascolta sempre ed è anche uno dei curatori.

sì, un saluto ad Alessandro che è uno dei curatori di una delle web radio che ci trasmettono. Ce ne sono tante e quindi quella è una e noi lo salutiamo. E poi un saluto anche a Christian e un saluto anche ad Angelo che so che ci ascoltano sempre. Ma è il momento di procedere, Jimbo è già attentissimo in questo momento, ha fatto partire subito il prossimo disco della puntata nuova di Discology, disco che è già in sottofondo in questo momento, un disco che è un bel casino, eh.

Jimbo, la smetti con quella TV? Adesso guardava addirittura il campionato brasiliano, pensa te. E hanno segnato nuovamente. Era la pura baraonda, il disco di Ramirez. State ascoltando Discology, solo il sound più forte della dance degli anni 90. DJ Mazza al microfono, Jimbo in cabina di regia. E adesso il primo ospite di questa puntata è Gregorio con il suo mixato. E allora, go DJ!

Gregorio, che oltre ad essere un collaboratore è anche un ascoltatore assiduo del Discology, ci ha ascoltato anche in spiaggia durante l'estate. Grazie al Gregorio Nazionale, come l'ho chiamato prima, che ci ha mandato questo blocco che comprendeva Le Click con Call Me, disco del 1997. Poi c'erano i Coro featuring Lien con Runaway del 95, poi New Mill con Love Me Like You Do 1999, poi Angel Love It Doesn't Matter, disco del 2001, e

dettagli sono che è la versione che si chiama O7 Mix. Per tutti coloro che ballando il Discology hanno cominciato a sentirsi un po' assetati e magari si stanno dirigendo verso il frigorifero più vicino per prendersi qualcosa da bere, potete assolutamente farlo. Se volete lasciamo andare ancora un po' il disco così non vi perdete il prossimo. Ok, adesso sto zitto una trentina di secondi così potete

quelli che hanno, conoscono le parole, possono cantarla. Gli altri possono anche semplicemente fare na na na na na na na. Il disco di French Affair, anno 2000, si intitola My Heart Goes Boom.

Adesso è il momento di ascoltare la seconda parte del blocco mixato che ci aveva spedito Leopoldo e che avevamo deciso di suddividere in due parti per permettergli ovviamente di essere presente non in una ma in due delle puntate del nostro programma. Volevo salutare Giampaolo perché all'interno di questo blocco mixato c'è un pezzo di Basic Connection, Háblame Luna, e lui ci aveva richiesto un altro pezzo di Basic Connection, Angel Don't Cry, che probabilmente passeremo in una delle prossime puntate, perché due pezzi di Basic Connection nella stessa puntata, poi qualcuno poteva pensare che ci fosse in ballo qualche mazzetta, sai, qualcosa, una tangentina, qualcosa, un Basic Connectionopoli, qualcosa del genere. E noi assolutamente non vogliamo che questo accada, per cui il pezzo che ha richiesto Giampaolo lo passeremo in una delle prossime puntate. Quale puntata? Lo scopriremo solo vivendo tutto questo.

A metà della playlist c'erano i Basic Connection, come detto prima, con Háblame Luna, disco questo del 1996. Poi un salto nel super passato, veramente vintage, era il 1991 con i Phenomenia e Who Is Elvis. Siamo in pieno zanzarismo lì proprio, alla grande direi. E poi a concludere un pezzo che nei blocchi mixati c'è sovente, devo dire, forse uno dei preferiti dei DJ che ci spediscono i blocchi mixati da passare, è Runaway 1999, Mario più Featuring More. E a proposito di Featuring, vorrei dirvi che io so benissimo che si pronuncia Featuring, però mi

Un disco che abbiamo praticamente rippato 5 minuti fa. Questo è tutto vero, davvero. Perché come vi dicevo, forse in una delle puntate scorse, i nostri pezzi che passiamo qui nel disco oggi ovviamente sono digitalizzati, ma

c'è Sylvie Lorraine, un altro bel disco cantatina direi, si intitola You Are My Life ed è l'ultimo per oggi e quindi ovviamente vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata. DJ Max, Jimbo e Mario Bianchi è veramente tutto, ovviamente il saluto e alla prossima. C'è ancora Sylvie Lorraine però, e senti qua.

0: Trovato niente? Ancora niente, signore! E tu che mi dici?
1: Un bel nulla, signore!
0: E voi, ragazzi?
2: Non abbiamo trovato un cazzo!
3: Check this out! Radio Dance Floor!

0: hits from back in the day.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nuvi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, c'è poco traffico in queste ore lungo la rete viaria nazionale. Non si rilevano dunque particolari difficoltà. Attenzione comunque al forte vento nel nord-est, particolare prudenza nella guida sulla A23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Gemona-Usoppo e sulla A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto e Belluno. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, nel nodo ferroviario di Bologna, per lavori al ponte sul canale navile, fino al 29 agosto alcuni treni regionali Trenitalia e Tipper subiranno variazioni, limitazioni e anche cancellazioni. Nessuna ripercussione invece è prevista per Frecce e Intercity. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo i Take That.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Su Radio Dance Floor c'è

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo.
1: www.radiodancefloor.it 1995.

0: from back in the day.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.
3: Luce Verde Italia.
4: Buongiorno, andiamo subito ad aggiornare la situazione sulla A22 del Brennero. Tra Bolzano Sud e Bolzano Nord abbiamo 2 km di coda verso l'Austria per traffico intenso. E sempre verso l'Austria sono possibili rallentamenti per lavori sulla A23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e la barriera di Ugovizza. Chi è diretto in Cadore invece incontra code per traffico sulla statale 51 di Alemagna tra Pian di Vedoia e Longarone. Attenzione poi al forte vento, particolare prudenza nella guida sulla A23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Gemona-Osoppo e sulla A27 la Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto e Belluno. In Lombardia rallentamenti e code sono segnalati sulla Milano-Lecco tra lo svincolo di Bosisio e quello di Civate in direzione Lecco per lavori di manutenzione. È invece un incidente a provocare code sulla A15 Parma-La Spezia in direzione di La Spezia tra Aulla e Santo Stefano di Magra. Risulta invece regolare la circolazione sul resto della rete viaria nazionale. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.
5: Give me a fat man! Radio Dance Floor.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Dance Floor.
2: Back to the 90s.
3: La radio ufficiale degli anni 90.
4: Hi, this is Lionel Richie.
5: What's up, y'all? This is Tupac.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: This is the Basement Jam.
8: What's up, we're Destiny's Child.
9: This is Big Will Smith.
10: Hey, check this out, man. It's your boy, Young Dro.
11: Hi, this is Madonna.
3: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance World.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Giornata in prevalenza soleggiata ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nuvi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1993.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: This is Jennifer Lopez.
1: Hey yo, this is Eminem.
2: Ciao, siamo Take That.
3: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, partiamo dalla Liguria dove troviamo code sulla A7 Milano-Genova, code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone direzione Milano. Sul tratto appenninico dell'Autosole abbiamo code di 1 chilometro tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi direzione Milano per un veicolo in panne. Ma si rallenta anche sulla A11 la Firenze Mare per materiali dispersi sulla strada tra Pistoia e Montecatini Terme direzione Pisa. Poi abbiamo 2 chilometri di coda per incidente sulla A14 Adriatica tra Val Vibrata e Grotta a Mare direzione Bologna e sempre verso Bologna code di 1 chilometro tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro, anche qui per incidente. Restiamo in A14 ma sulla carreggiata in direzione di Bari troviamo 1 chilometro di coda tra Pescara Nord e il bivio per la A25 Torano-Pescara per un veicolo in panne. Ed infine sulla A15 Parma-La Spezia, anche qui è un incidente a provocare code in direzione La Spezia tra Aulla e Santo Stefano di Magra. Bene, questa la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor. I know you wanna say it.
3: Open your mind.
2: The sound of the 90s.
4: 1999. 1999.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, I'm Sugar Babe.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, this is Kylie.
8: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
3: Luce Verde Italia.
4: Buon pomeriggio, momento di pausa per il traffico, ma anche nella mattinata appena trascorsa non ci sono stati particolari problemi, tranne qualche piccolo incidente. Tuttavia, al momento si incontrano ancora rallentamenti a code sulla A6 Torino-Savona tra Niella Tanaro e Ceva, direzione Savona. Anche nell'area di Bologna troviamo code per traffico sulla A14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale e l'allacciamento con l'Autosole, direzione Milano. Poi sulla A1 Roma-Napoli, per un incidente, si sta in coda per circa 3 km tra Caglianello e San Vittore, direzione Roma. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, vi ricordo che nel nodo ferroviario di Bologna, per lavori al ponte sul canale Navile, fino al 29 agosto alcuni treni regionali Trenitalia e TPR subiranno variazioni, limitazioni, ma anche cancellazioni. Nessuna ripercussione invece è prevista per le Frecce e Intercity. Questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1997.

0: Tape.
1: Come back soon.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Dance floor.
14: Turn on that radio station.
15: The sound of the 90s.
16: Radio dance floor.
17: Let's go!
18: Daniel's Jack presents...

Ci siamo, amici di Radio Dance Floor. Questa volta non abbiamo bisogno della macchina del tempo, perché oggi siamo noi a scrivere la storia. Benvenuti alla Dance Floor Summer Parade 2026, la classifica che avete costruito voi che da gennaio ad agosto ogni settimana avete ascoltato il nostro podio, avete scelto la vostra preferita e avete lasciato il vostro voto sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. E oggi tutti quei voti diventano una classifica. Una classifica speciale, una classifica che non racconta semplicemente quali sono state le canzoni più ballate negli anni 90, ma racconta quali sono quelle che voi avete voluto riportare in pista. E prima di cominciare, una cosa è doverosa. Grazie. Grazie a tutti gli ascoltatori che hanno partecipato, che hanno votato, che ci hanno seguito puntata dopo puntata e che hanno contribuito a costruire questa chart. Perché senza di voi questa classifica non esisterebbe. Ma adesso abbiamo 23 canzoni davanti a noi, 23 dischi che hanno avuto la loro occasione, 23 pezzi che, in qualche modo, hanno lasciato il segno. Ma soltanto 20 entreranno ufficialmente nella Dance Floor Summer Parade. Quindi partiamo proprio da loro, da quelli che hanno sfiorato la classifica. Cominciamo dalla 23 e qui c'è già da fare un applauso, perché quando ti chiami Daft Punk e sei rimasto fuori dalla top 20, significa che davanti avevi una concorrenza mica da ridere. Round the World, un titolo che tra l'altro sembra quasi perfetto per questa nostra classifica. Un giro del mondo musicale che oggi però si ferma proprio sulla soglia della Dance Floor Summer Parade. Per un pelo. Ma noi non la lasciamo fuori completamente. E allora, regia, diamoci un assaggino, giusto per ricordare a tutti di cosa stiamo parlando. Dance Floor. Parade!

Alla 22 troviamo un brano che abbiamo già incontrato più volte durante il nostro viaggio. Morella & Phil J with the String Let Me Go. Anche lei ha avuto il suo momento di gloria nei nostri podi, ma questa volta il biglietto per la Top 20 è rimasto sul tavolo. Però attenzione, quando una canzone arriva così vicina alla classifica, un ritornello ce lo siamo sicuramente guadagnati. Regia, facciamo sentire anche a lei il suo ultimo tentativo di convincervi.

un altro pezzo che, diciamocelo, non ha certo bisogno di presentazioni. Ultra Naté Free, un'altra canzone che ha combattuto fino all'ultimo per conquistarsi un posto tra le 20. Ma questa volta 20 posti erano pochi. E allora anche per lei un ultimo assaggio, perché se una canzone è arrivata fin qui, un saluto come si deve se lo merita sicuramente.

da riscaldamento, perché da qui in avanti la Dance Floor Summer Parade è ufficialmente cominciata. E apriamo la top 20 con uno di quei brani che più di tutti rappresentano l'esplosione della dance europea dei primi anni 90. Arriva dal 1993. Hathaway, What is Love?

amici, bentrovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Qui su Radio Dance Floor è tempo di Dance Floor Summer Parade, la classifica delle vostre canzoni preferite. Siamo nel 1993 con la posizione numero 20. Hathaway, What is Love? Una domanda semplicissima che però, a giudicare dal successo del brano, evidentemente interessava parecchio al mondo intero. Oggi noi lo ritroviamo alla posizione numero 20 della nostra Summer Parade, con il 48% delle preferenze raccolte nei suoi podi. E allora tagliamo il nastro, perché la Dance Floor Summer Parade è ufficialmente cominciata con la numero 20, Hathaway, What is Love?

saliti alla numero 19 e con questa posizione siamo tornati nel 1998 con un nome che per gli amanti della dance italiana significa una cosa sola. DJ Dado, Give Me Love, un altro tassello di quella stagione straordinaria della produzione italiana, quando i nostri DJ e produttori stavano portando la musica da club italiana sempre più lontano. E oggi il pubblico di Radio Dance Floor gli assegna la numero 19. DJ

cambia completamente. Siamo nel 1997, loro si chiamano Paradiso e la canzone naturalmente è Bailando, un titolo che non ha bisogno di traduzione, probabilmente neanche di spiegazioni, basta pronunciarlo e nella testa parte immediatamente quel ritornello. Nella nostra Dance Floor Summer Parade arriva la posizione numero 18 con il 48% delle preferenze raccolte nei podi in cui è comparsa questa canzone. E allora, Bailando, box numero 18 per Paradiso.

alla posizione numero 17 torna protagonista il 1997. Qui abbiamo trovato i Blackwood con Ride on the Rhythm, un titolo che per una classifica come questa sembra quasi un'istruzione per l'uso. Non serve fare altro, del resto, salire sul ritmo e lasciarsi trasportare. Il pubblico di Radio Dance Floor la porta fino alla posizione numero 17 questa canzone, con il 52% delle preferenze. Quindi sul volume e Ride on the Rhythm insieme a Blackwood.

E amici, il titolo sembra scritto apposta per noi, perché siamo alla Dancefloor Summer Parade. E cosa troviamo alla 16? The Summer is Magic per Playa Iti. Siamo nel 1994, questo brano è uno di quelli che bastano poche note per riportarci immediatamente nell'atmosfera di un'estate dance degli anni 90. Voi, il pubblico di Radio Dancefloor, l'avete premiato con il 75% delle preferenze raccolte nei podi in cui è comparso questo disco. E allora diciamolo tutti insieme, perché questa volta è praticamente impossibile resistere. The summer is magic! Box numero 16, Playa Iti.

2026 e abbiamo appena cominciato a scaldarci. Le tre canzoni rimaste fuori dalla top 20 ci hanno già fatto capire una cosa: questa classifica sarà spietata, perché se alla 23 abbiamo lasciato fuori Daft Punk, potete solo immaginare cosa ci aspetta là davanti. Eh sì, se nella prima parte abbiamo capito che Daft Punk sono rimasti fuori dalla top 20, adesso possiamo davvero iniziare ad immaginare quanto sia stata dura conquistarsi un posto qui dentro. Ma ricordiamolo, questa non è una classifica costruita a tavolino. È il risultato dei vostri voti, raccolti podio dopo podio, settimana dopo settimana. E a questo punto andiamo avanti e arriviamo alla numero 15, una posizione che ci riporta nel 1994 con un titolo che già dal nome non passa esattamente inosservato: Einstein Dr. DJ Automatic Sex. Un progetto della scena dance italiana, e questo singolo è stato pubblicato proprio nel 1994. Siamo in piena epoca di contaminazioni, techno, dance, sonorità elettroniche sempre più dure e quel gusto un po' folle per i titoli che negli anni 90 sembravano assolutamente normali. Voi, pubblico di Radio Dance Floor, l'avete portato fino alla numero 15, con il 68% delle preferenze raccolte nei suoi podi. Insomma, Automatic, sì, ma la promozione in classifica ve la siete conquistata voi. Box numero 15 per Einstein.

14 troviamo un artista che nella nostra Summer Parade ritroveremo anche più avanti, perché Robert Miles è riuscito a piazzare ben due dischi in questa chart. Ma cominciamo da Fable, siamo nel 1996, l'anno in cui la Dream House e la Progressive italiana hanno ormai conquistato un posto importantissimo nell'immaginario dance. Robert Miles era nato in Svizzera da genitori italiani e proprio in Italia ha costruito la sua carriera, diventando uno dei nomi più importanti di quella stagione. Fable oggi arriva alla numero 14 con il 72% delle preferenze. E questo è soltanto il primo Robert Miles di questa classifica. Box numero 14.

2013, amici, qui facciamo un bel salto in avanti fino al 2002, quando arriva Gabri Ponte con Time to Rock. Eh sì, 2002, perché questa è la classifica dei vostri ricordi e quindi non potevamo mettere un buttafuori all'ingresso e dire: scusi, lei è del 2002 e qui non si entra. No, perché se l'avete votata è dentro. Infatti eccola qui alla numero 13 con un robustissimo 81% delle preferenze, una delle percentuali più alte di tutta la Summer Parade. Box numero 13 per Gabri Ponte. Ma attenzione alla numero 12, qui abbiamo un piccolo problema, anzi un bellissimo problema, perché alla numero 12 non c'è solo una canzone, ce ne sono due. E visto che nessuna delle due ha voluto cedere il passo, ve le facciamo sentire entrambe, strette strette, vicine vicine, quasi abbracciate.

Quindi, posizione numero 12, e qui ce ne sono due. La prima delle due è una canzone che conosciamo molto bene, perché Memories dei Network è già stata protagonista della Dance Floor Parade decisamente più di una volta. Siamo nel 1995, questo pezzo è stato scritto da Fulvio Perniola, Gianni Bini, Marco Galeotti e Maurizio Tognarelli. Una produzione che ha avuto una lunga vita sulle piste da ballo e che oggi ritroviamo nella Summer Parade con il 54% delle preferenze, insieme a Surrender dei Sound Lovers, un pezzo che arriva dal 1999. La voce è quella di Natalie Arts, cantante olandese che ha legato una parte importante della propria carriera proprio al progetto Sound Lovers. E questa è una di quelle produzioni che rappresentano perfettamente la grande stagione della dance italiana di fine anni 90. Anche per Surrender il pubblico ha assegnato il 54% delle preferenze, quindi abbiamo Network da una parte, Sound Lovers dall'altra, nessuno che vuole fare un passo indietro. E allora ragazzi, state pure comodi, perché

arrivati alla posizione numero 11. L'avete sicuramente riconosciuto tutti. Prezioso. Siamo nel 2000 con Let Me Stay. Un altro esempio perfetto di come la vostra classifica non sia una semplice raccolta di canzoni degli anni 90. Avete votato un ricordo. E quel ricordo in questo caso è arrivato anche oltre confine del decennio. 64% delle preferenze. Box numero 11. Prezioso. Let Me Stay. Siamo dunque arrivati al giro di boa di questa Dance Floor Summer Parade. Un giro di boa che naturalmente faremo pizza e mandolino. La prima parte di questa classifica delle vostre canzoni preferite l'abbiamo aperta con Hathaway alla 20, What is Love? 19 per DJ Dado, Give Me Love, mentre Paradisio con Bailando occupavano la 18. In box numero 17, Ride on the Rhythm per i Blackwood. Alla 16, Fly Haiti, The Summer is Magic. Einstein Dr. DJ con Automatic Sex l'abbiamo ritrovato in box numero 15. Alla 14, la prima delle due canzoni di questa Summer Parade per Robert Miles. Era il turno di Fable. Box numero 13, Gabri Ponte, Time to Rock. In box numero 12, primo exequo di questa Dance Floor Summer Parade, Netzwerk con Memories insieme ai Sound Lovers e alla loro Surrender. E la 11, dall'anno 2000, era prezioso, Let Me Stay. A questo punto volume ancora più alto perché entriamo nell'emisfero caldo di questa Dance Floor Summer Parade e lo facciamo con un occhio di riguardo perché alla numero 10 c'è un altro exequo.

saluti da Flavio e da Radio Dance Floor. Qui da noi è tempo di Dance Floor Summer Parade. Siamo arrivati alla top 10 e alla posizione numero 10 sono in due. Quindi alla regia chiedo ufficialmente di allargare il gradino. Anzi, forse conviene mettere proprio un bel divanetto, perché qui si sta stretti stretti. Da una parte una canzone che nel 1999 ha fatto esplodere gli Eiffel 65 in tutto il mondo, Blue. Un brano nato negli studi della Bliss Corporation di Torino è diventato uno dei simboli della grande stagione internazionale della dance italiana. Gli Eiffel 65 arrivano alla posizione numero 10 con il 67% delle preferenze. Ma attenzione, devono condividere il gradino. E dall'altra parte del divanetto troviamo una delle regine della dance italiana degli anni 90, Gala, con Coming to My Life. Siamo tra 1997 e 1998, insomma a seconda della pubblicazione della versione che vogliamo prendere in considerazione. Nella nostra classifica l'abbiamo catalogato come 1998. Anche Gala arriva al 67% delle preferenze, quindi stesso gradino, stessa percentuale. Box numero 10 per Eiffel 65 con Blue e Gala con Coming to My Life. Tell me.

Sì, eccoci. Siamo entrati nella parte più calda della Dance Floor Summer Parade 2026. Abbiamo lasciato alle nostre spalle un certo numero di posizioni, anzi, a dire il vero, qualche posizione l'abbiamo anche condivisa. Ma adesso non ci sono più gradini da dividere. Da qui in avanti ogni posizione è una storia a sé. E soprattutto cominciamo a vedere là davanti i nomi che hanno fatto ballare intere generazioni. Quindi stringete le cinture, alzate il volume, la nostra

con Tell Me Why. Siamo nel 1999, nel pieno della grande stagione della dance italiana. Dietro al progetto prezioso ci sono due fratelli, Andrea e Giorgio, DJ e produttori romani che in quegli anni diventano protagonisti assoluti delle classifiche dance. Tell Me Why è uno di quei brani che ancora oggi basta far partire e improvvisamente qualcuno ricorda esattamente dove si trovava quando lo ascoltava per la prima volta. Nella nostra Summer Parade, box numero 9 con il 63% dei voti.

8 e adesso facciamo un bel salto indietro fino al 1991 con Antico, We Need Freedom. Un disco che appartiene a quella primissima stagione della dance italiana che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare anche nelle nostre Dance Floor Parade dedicate agli inizi degli anni 90. E guardate dove è arrivato, alla numero 8, con un impressionante 83% delle preferenze raccolte nei suoi podi, una delle percentuali più alte di tutta la classifica. Quindi, se qualcuno pensava che il 1991 fosse troppo lontano per conquistare il cuore degli ascoltatori del 2026, direi che questa è una risposta piuttosto chiara. Box numero 8 per Antico.

posizione numero 7 ci spostiamo nel 1996 e qui troviamo uno dei nomi più importanti della scena techno e dance italiana, Raff by Picotto. E quando diciamo Picotto, diciamo Mauro Picotto. Michelo Symphony è uno dei titoli che rappresentano quella fase della sua carriera in cui le sonorità diventavano sempre più elettroniche, progressive e orientate alla pista. Il titolo stesso è un piccolo viaggio. Bakerloo è una delle linee della metropolitana di Londra e qui la metropolitana corre direttamente verso la pista da ballo. Il pubblico di Radio Dance Floor gli ha voluto assegnare un notevole 76% delle preferenze. Box numero 7, Raff by Picotto, Bakerloo Symphony.

amici, siamo arrivati alla numero 6 e qui troviamo un incontro che sulla carta potrebbe sembrare quasi improbabile. Da una parte gli 883, dall'altra Molella e in mezzo Nella Notte. Siamo nel 1994 e questa versione remix porta un brano degli 883 dentro il mondo della pista da ballo. È proprio uno degli aspetti più interessanti della dance italiana di quegli anni. Le barriere tra musica pop e club music erano tutt'altro che invalicabili, perché bastava prendere una canzone, affidarla al DJ giusto e improvvisamente poteva diventare materiale da dance floor. Voi l'avete premiata con il 71% delle preferenze. È una bella posizione numero 6. 883. Nella Notte, Molella Remix.

Alla posizione numero 5 è un titolo che sembra quasi una dichiarazione di intenti per questa classifica. No Limit. Loro sono i Two Unlimited. Siamo nel 1993 e qui ci ritroviamo davanti a uno dei brani più iconici della Eurodance europea. Un ritmo potentissimo, un ritornello impossibile da dimenticare e quella capacità tutta anni 90 di trasformare una canzone in un vero e proprio inno da pista. Voi l'avete voluta premiare portandola fino alla posizione numero 5 con un incredibile 86% delle preferenze, 86 amici, una percentuale da zona podio, ma oggi il podio è un pelino più in là. Qui siamo alla 5 con i Two Unlimited.

Decisamente esplosiva la numero 4 con uno dei grandi classici della dance europea che arriva dal 1994. La Bush, Se Trinse. Il duo formato da Melanie Thornton e Len McRae ha portato sulle piste una miscela potentissima di Eurodance e voce soul. E il titolo dice Sweet Dreams, ma quando questo disco partiva in discoteca, altro che sogni, si ballava e parecchio anche. Voi l'avete voluto premiare con il 76% delle preferenze, una percentuale che l'ha portato fino alla quarta posizione e quindi al confine occidentale dell'emisfero caldo della chart. E questa volta sì, ci sono proprio loro ad accompagnarci dall'altra parte, perché chi meglio dei La Bush poteva portarci oltre il confine? Sweet Dreams, sogni dolci. Ma da questo momento in poi di dolce rimane ben poco, perché il podio è là davanti. Abbiamo attraversato il confine, non ci sono più protezioni, restano soltanto tre posizioni. Signore e signori, benvenuti sul podio della Dance Floor Summer Parade 2026. A questo punto davanti a noi rimangono solo tre posizioni, tre canzoni, tre anni diversi, tre ricordi, ma soprattutto tre canzoni che avete scelto voi. E questa volta non c'è nessun voto da chiedere, perché il voto è già stato dato. Quindi non ci resta che scoprire come avete deciso di scrivere il podio.

Alla posizione numero 3, una produzione italiana costruita intorno a una melodia che molti di voi avranno riconosciuto immediatamente. Un ritornello irresistibile, una voce femminile potentissima e quell'energia che nel 1998 sembrava uscire direttamente dalle casse delle discoteche. E oggi voi, pubblico di Radio Dance Floor, l'avete portato sul terzo gradino della Summer Parade con il 48% delle preferenze raccolte nei podi in cui è comparso. Terzo posto, medaglia di bronzo, posizione numero 3 per Temperer featuring Maya, Telet. A questo punto saliamo alla numero 2 perché sta arrivando il secondo brano di Robert Miles in questa Dance Floor Summer Parade. E qui è il turno di Children. Number 2.

2, un disco che arriva dritto dal 1996, una delle melodie più riconoscibili che la musica dance italiana abbia mai esportato in tutto il mondo. Robert Miles, Children. Un pianoforte, una melodia apparentemente semplice e un'atmosfera che ha fatto qualcosa di straordinario. Ha dimostrato che un disco nato per la pista poteva essere contemporaneamente energico, malinconico, elegante e capace di entrare nella memoria di milioni di persone. Nella nostra Dance Floor Summer Parade, seconda posizione, e qui il risultato è davvero notevole. 87% delle preferenze, 87%, una percentuale enorme. 3, Temperer, Fitre Maya, Feel It. 2, Robert Miles, Children. E a questo punto qualcuno che è riuscito a fare ancora meglio. La numero 1 della Dance Floor Summer Parade 2026. Questa volta, prima ancora di dirvi chi è, vi dico l'anno. 1992, un anno che nella storia della dance ha lasciato parecchie tracce. E ora è arrivato il momento di dirvi chi è l'artista. Snap! Rhythm is a dancer. Number 1.

0: Sì, siamo arrivati in vetta a questa Dance Floor Summer Parade 2026. C'è un ultimo numero, quello che meglio di tutti racconta il risultato di questa canzone. 96%. Quasi una sentenza. Pensate che quasi tutti quelli che l'hanno ascoltata nei podi l'hanno scelta. E adesso possiamo dirlo che la regina della Dance Floor Summer Parade 2026 è Rhythm is a Dancer degli Snap. 3. Temperer featuring Maya, Feel It. 2. Robert Miles, Children. 1. Snap, Rhythm is a Dancer. Questo è il podio della Dance Floor Summer Parade 2026. Ma adesso voglio prendermi un momento per dire una cosa importante, perché questa classifica è diversa da tutte quelle che abbiamo raccontato finora. Questa non è nata da una semplice playlist, non è stata decisa da una redazione né tantomeno da me. L'avete fatta voi, da gennaio fino ad agosto. Ogni settimana, ogni volta che siamo arrivati al podio di una Dance Floor Parade, vi abbiamo chiesto di scegliere la vostra canzone preferita e voi avete risposto. Avete votato, avete seguito le vostre preferenze, i vostri ricordi, le vostre emozioni. E tutti quei voti, podio dopo podio, hanno costruito questa classifica. Per questo voglio dirvi semplicemente grazie. Grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Dance Floor che hanno partecipato. A chi ha votato solo una volta, a chi ha votato tutte le settimane, a chi ha difeso a spada tratta la propria canzone preferita e magari si è anche incazzato quando l'ha vista scendere, perché è proprio questa partecipazione che ha trasformato una classifica in qualcosa di diverso. E attenzione, perché la storia non finisce oggi, i voti non si azzerano, non si ricomincia da capo. Da questo momento continuiamo a costruire la Dance Floor Super Parade di fine anno. Quindi quello che avete iniziato a gennaio continua, le canzoni che avete votato oggi rimangono nella nostra storia e tra qualche mese scopriremo se qualcuna di loro sarà ancora lì a giocarsi un posto nella grande classifica di fine anno. Io sono Flavio e da parte di tutta Radio Dance Floor grazie per aver ballato, votato, ascoltato e partecipato insieme a noi. Grazie anche alla direzione di Radio Dance Floor, a Enrico e a Marco che ha mixato tutte quante le Dance Floor Parade, anche la Summer Parade di oggi. Buon Ferragosto, buona musica, buona estate e buona Dance Floor Summer Parade 2026. Da Flavio è tutto. Ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16 e un minuto.
2: Dance Floor.
5: Welcome, welcome, welcome.
2: Anni 2000.

0: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
1: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.
2: Tempo.

c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto. 1994.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati, sull'autosole possibili rallentamenti per lavori tra Calenzano e il bivio per la 1 variante in direzione di Milano. Lunghe attese per circa 2 ore sul traforo del Monte Bianco, dal piazzale italiano verso Chamonix in territorio francese. Nel nodo ferroviario di Bologna per lavori al ponte sul canale navile, fino al 29 agosto alcuni treni regionali Trenitalia e Tiper subiranno variazioni, limitazioni e cancellazioni. Nessuna ripercussione prevista per le Frecce e Intercity. Infine nella capitale, sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo, chiuso per lavori fino al 28 agosto il tratto compreso tra la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Radio Dance Floor.
6: Summer hits from back in the day.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Luce Verde Italia.
13: Ben trovati. Sul tratto appenninico della 1 possibili rallentamenti per lavori tra Calenzano e il bivio per la 1 variante in direzione di Milano. Sul traforo del Monte Bianco abbiamo attese di circa 30 minuti dal piazzale Italiano verso Chamonix. Sempre in Valle d'Aosta sulla 5 Torino-Courmayeur code per il traffico intenso in entrata allo svincolo di Courmayeur Sud in direzione del Monte Bianco. Nel nodo ferroviario di Bologna per lavori al ponte sul canale Navile fino al 29 agosto alcuni treni regionali Trenitalia e Tiper subiranno variazioni, limitazioni e cancellazioni. Nessuna ripercussione prevista per le frecce e intercity. Infine sul tratto urbano della A24 Roma-Teramo chiuso per lavori fino al 28 agosto il tratto compreso tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
12: Un servizio a cura dell'ACI.

Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.

0: era lo 883.
1: Era Made in Italy.
2: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
3: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
4: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
3: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
2: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.

0: secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology, l'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor, The Sound of the Night.
2: Non sapevo le parole.
3: 1997.

Activate.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 e 3 minuti.
0: Dance Floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovati ed Enrico, nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il mese di agosto 1998. Il nostro appuntamento può incominciare.
4: Timeline.
7: 4 agosto 1998. Il nostro viaggio parte dall'Africa, dalla Repubblica Democratica del Congo, con lo scoppio della Seconda Guerra del Congo. Ha ufficialmente avuto inizio la Seconda Guerra del Congo, conosciuta anche come la Grande Guerra Africana. Questo devastante conflitto ha coinvolto 8 nazioni africane, oltre 25 gruppi armati e sarebbe diventato il conflitto più letale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel corso di 5 anni, tra il 1998 e il 2003, si stima che tra 4 e 5 milioni e mezzo di persone abbiano perso la vita, rendendolo uno dei più tragici eventi umanitari della fine del XX secolo. Il conflitto nella Repubblica Democratica del Congo è alimentato da 3 fattori principali: lo sfruttamento illegale di materie prime pregiate, l'instabilità politica con la debolezza del governo centrale e le tensioni etniche e geopolitiche regionali scaturite dal genocidio ruandese del 1994. Il controllo illegale dello sfruttamento delle materie prime finanzia decine di gruppi ribelli e milizie, trasformando le ricchezze naturali nella principale causa economica che alimenta e prolunga la violenza. Forti le tensioni etniche, le violenze sono infatti scoppiate massicciamente dopo il genocidio ruandese del 1994, quando centinaia di migliaia di rifugiati e miliziani Hutu fuggirono in Congo, portando il Ruanda e l'Uganda ad intervenire militarmente e ad alimentare le tensioni con le minoranze Tutsi congolesi. A tutto ciò si aggiunge che il governo centrale di Kinshasa fatica ad estendere la propria sovranità e a garantire la sicurezza su tutto il territorio nazionale, un pericoloso vuoto di potere che ha permesso alle milizie locali e straniere di imporsi come autorità di fatto sulle popolazioni locali. Tutto questo è Timeline.
8: Dire Congo è come dire la polveriera africana. Perché questo non stato è un territorio di importanza nevralgica, dove da oltre un secolo, ovvero da quella conferenza di Berlino del 1884 che diede inizio alla grande predazione del continente, si intrecciano interessi geostrategici e geoeconomici straordinari. In primis per la sua posizione, il Congo confina con ben altri 9 paesi africani, dal Sudan alla Tanzania, passando per l'Angola, la Repubblica Centroafricana, e poi naturalmente e soprattutto per quel che nasconde nel sottosuolo. Qui ci sono allocati il 33% dei giacimenti mondiali di cobalto, il 10% delle riserve mondiali di rame, un terzo delle riserve di diamanti e poi ancora enormi giacimenti di uranio, zinco, manganese, 3/4 delle risorse mondiali di coltan, un materiale indispensabile per costruire computer e telefonini. Non stupisce dunque se dalla fine dell'Ottocento la storia di questo paese, piegato anche da epidemie come l'Ebola, è soprattutto una lunga sequela di violenze e soprusi. Il Congo infatti ha dovuto sopportare uno dei regimi coloniali più abietti, poi la dittatura di Mobutu, il genocidio in Ruanda del 94, il colpo di stato del generale Kabila, fino ai disordini nella zona del Kivu, proprio quella dell'attentato di oggi. Un conflitto che l'ex segretario di Stato americano Madeleine Albright allora definì la prima guerra mondiale africana, perché si combattevano sul terreno gli eserciti di Burundi, Ruanda, Uganda, Zimbabwe e Angola, ma soprattutto un conflitto interminabile. Le Nazioni Unite hanno cercato di riportare la pace, ma invano. Sul posto è stata inviata la più grande e impegnativa missione mai messa in campo dall'ONU, 17.000 uomini, molti dei quali sono ancora lì, ma la guerra non è mai finita. Perché da quel conflitto sono spariti gli eserciti ufficiali, ma sono nate decine di formazioni di guerriglieri che di fatto controllano il territorio. Negli ultimi anni anche con pericolose affiliazioni con la galassia jihadista internazionale, fino alla proclamazione dell'Islam State Central African Province, una sorta di emanazione del califfato del defunto al-Baghdadi. Per questo ogni attacco di queste milizie nella zona ha un duplice significato: quello di ottenere soldi immediati con un eventuale rapimento, ma anche quello di ribadire il proprio dominio politico e pratico sul territorio e sui traffici clandestini che vi si consumano.

venerdì 7 agosto 1998. Restiamo ancora nel continente africano. Le ambasciate statunitensi di Dar es Salaam in Tanzania e di Nairobi in Kenya sono colpite da attacchi terroristici di gruppi legati a Osama Bin Laden. 224 morti, oltre 4.500 feriti causati da camion bomba fatti esplodere simultaneamente. L'attentato, rivendicato da Al-Qaeda e Osama Bin Laden, rappresenta un punto di svolta del terrorismo internazionale, con un numero altissimo di morti, 212 a Nairobi e 11 a Dar es Salaam. L'esplosione a Nairobi fu così potente da essere udita ad oltre 30 km di distanza, distruggendo completamente l'ambasciata e danneggiando gravemente gli edifici circostanti. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Tutto questo è Timeline.

15 agosto 1998. Cambiamo latitudini. Siamo ad Omagh, in Irlanda del Nord. Un ordigno dell'IRA causa 29 vittime. La Real Irish Republican Army, Real IRA, fa infatti esplodere una devastante autobomba a Onagh, nella contea di Tyrone, in Irlanda del Nord. L'attacco terroristico causa 29 vittime, inclusa una donna incinta di due gemelli, e causa la ferita di oltre 200 persone. Questo tragico evento è diventato l'attacco terroristico più letale durante il periodo noto come The Troubles, segnando un momento drammatico nel conflitto nord-irlandese. Violenza per fermare gli accordi del Venerdì Santo e il processo di pace, accordo firmato il 10 aprile 1998, che ha posto fine ai Troubles, i 30 anni del sanguinoso conflitto in Irlanda del Nord tra repubblicani cattolici e unionisti protestanti. Sull'attentato è stato realizzato nel 2004 il film Omagh, dal nome della località, con la regia di Pete Travis. Tutto questo è Timeline.

0: 24 agosto 1998. Torniamo in Africa, in Ruanda, ad occuparci del drammatico genocidio ruandese durante il quale milizie estremiste Hutu sterminarono quasi l'intera minoranza Tutsi e numerosi oppositori politici Hutu moderati. Un tribunale delle Nazioni Unite dichiara infatti Jean-Paul Akayesu, ex sindaco di una piccola città ruandese, colpevole di 9 capi d'accusa per genocidio. Questa sentenza storica segna il primo utilizzo della legge sul divieto di genocidio del 1948, stabilendo un precedente cruciale nella giustizia penale internazionale applicata allo sterminio di stampo etnico avvenuto nel paese africano tra il 7 aprile e il 19 luglio 1994, con un numero di vittime mai definito con precisione tra le 500.000 ed il milione. Quando il genocidio ebbe inizio in Ruanda, il 7 aprile 1994, Akayesu in un primo momento riuscì a tenere la sua comunità lontana dai massacri, impedendo alla milizia di operare nel suo territorio e proteggendo la popolazione Tutsi. Tuttavia, dopo una riunione dei sindaci con i leader del governo provvisorio, cioè coloro che avevano progettato il genocidio, avvenuta il 18 aprile, qualcosa cambiò profondamente sia nel paese che apparentemente in Akayesu stesso. Probabilmente gli calcolò che il suo futuro politico e sociale dipendesse dal suo appoggio a coloro che stavano attuando il genocidio. Akayesu smise il suo abito da civile, indossò un uniforme militare e fece della violenza il suo modus operandi. Alcuni testimoni lo videro incitare la gente del paese ad unirsi ai massacri e trasformare quelli che erano stati luoghi sicuri in luoghi di tortura, stupri e omicidi. Quando le sorti della guerra cambiarono, Akayesu fuggì prima in Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo, e poi in Zambia, dove fu arrestato nell'ottobre del 1995. Al processo, di fronte al Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, egli fu condannato per genocidio, la prima condanna per questo reato davanti ad una corte internazionale e la prima volta che il reato di stupro venne considerato una componente di quello di genocidio. Akayesu sta scontando l'ergastolo in una prigione in Mali, come riportato nell'enciclopedia dell'Olocausto. Il nostro viaggio ci sta portando ad esplorare il mese di agosto 1998. Tutto questo è Timeline.
1: A Kigali, la capitale del Ruanda, esiste il Museo del Genocidio. Ricorda le circa 800.000 vittime Tutsi massacrate dagli Hutu, due etnie locali. Aline Uwase ha perso 60 membri della sua famiglia in quella tragedia dimenticata dalla storia e dalla giustizia. Ora Aline fa la guida proprio all'interno del memoriale del genocidio. In un modo o nell'altro abbiamo dovuto trovare una ragione per riconciliarci. Non perché abbiamo dovuto, ma perché volevamo tutti la pace. Perché vogliamo la pace. Non perché quelli che hanno ucciso la mia famiglia o quelli che hanno portato via la vita di così tante persone meritino di essere perdonati. Ma perché noi meritiamo finalmente un po' di pace. La sera del 6 aprile 1994 l'aereo con a bordo il presidente del Ruanda, Juvenal Habyarimana, esplode in volo, colpito da un missile terra-aria. La vendetta degli Hutu ai danni dei Tutsi sarà un massacro. 100 giorni di follia sotto gli occhi indifferenti della comunità internazionale. Timeline.

0: Il mese di agosto 1998 vede due eventi di grande rilevanza per lo sport italiano. Il 2 agosto 1998 Marco Pantani vince il Tour de France. Marco Pantani, grande e sfortunato campione italiano, allora 28enne, dopo il Giro d'Italia 1998 vince anche la 85esima edizione del Tour de France. L'importante gara ciclistica francese era partita l'11 luglio da Dublino in Irlanda. Dietro il pirata si piazzano Jan Ulrich, vincitore del Tour 97, e Bobby Julik. Pantani è il secondo italiano a riuscire nell'impresa dopo Felice Gimondi nel 1965. Dopo 16 anni, nel 2014, 10 anni dopo la tragica morte di Marco Pantani, sarà Vincenzo Nibali a conquistare la prestigiosa gara a tappe di Terre di Francia.
1: Pantani, beh, sentire l'inno di Mameli è qualcosa di emozionante, qualcosa che vorrei sapere cosa ha pensato in quei momenti Marco, se ha pensato agli incidenti o se ha pensato ai momenti belli che ha avuto nella vita. Perché di momenti brutti ne ha avuti. Ed è sempre riuscito a venirne fuori.
2: Un grand'uomo nella vita, è bello, importante essere grandi atleti, ma bisogna soprattutto essere uomini.
3: Sì, ma lui credo che associ alle doti naturali che Madre Natura gli ha dato una forza interiore enorme. Non la conosciamo, noi conosciamo le qualità di atleta, ma non conosciamo ancora la forza interiore che ha fatto.
1: Pensa che l'anno scorso ho avuto a che fare spesso con Marco, ha passato un momento bruttissimo quando cadde nella tappa di Cava dei Tirreni, quando il gatto gli attraversò la strada, e non riusciva neanche a guardare le tappe in televisione dall'amarezza che aveva. E dopo andò al Giro di Svizzera e mi disse un giorno: io non sono mai andato così piano in vita mia, per dire quanto soffriva. Nonostante ciò andò al Tour de France e già lì fece un qualcosa di eccezionale, perché vinse dopo 2 anni esatto un'altra corsa, l'Alpe d'Huez, poi vinse a Morzine e arrivò terzo al Tour de France.
2: Marco Pantani da oltre 2 mesi è sottoposto a uno stress psicofisico incredibile. Ed ecco la classifica generale del Tour de France. Pantani 92 ore 49 primi 46 secondi. Ulrich a 3:21, Gialli a 4:08, Rinero a 9:16, Bogart 11:26, Robin 14:57, 15:13 per Maier.
0: 23 agosto 1998. L'Italia chiude gli europei di atletica leggera di Budapest 98 con un bilancio di 2 ori, 4 argenti e 3 bronzi. Nella maratona, podio interamente azzurro con il primo posto di Stefano Baldini, il secondo di Danilo Goffi e il terzo di Vincenzo Modica. Nella marcia femminile, sulla distanza di 10 km, l'azzurra Anna Rita Sidoti è prima, seguita da Erika Alfridi. Tutto questo è Timeline.

Arriviamo adesso ad alcune curiosità dell'agosto 1998. Un interessante servizio del TG2 del 17 agosto 1998 ci offre uno spaccato sulle abitudini vacanziere degli italiani in quella lontana estate. Un particolare, il costo dei carburanti nell'agosto 1998. Il prezzo medio al consumo della benzina super si aggirava intorno alle 1865-1870 lire al litro, equivalenti a circa 0,91 euro. Il gasolio costava invece circa 1350-1400 lire al litro, circa 0,70 euro al litro.

0: mese di agosto 1998, come proprio di ogni estate, porta con sé tanta musica, come ci permette di capire il sito accadeoggi.it, che propone la classifica dei dischi più venduti l'8 agosto 1998. Molta la musica dance nella sezione singoli, più varia la sezione album da cui partiamo. Gli 883 in prima posizione, con Gli Anni, al secondo posto Mina e Celentano, Mina e Adriano Celentano, Renato Zero in terza posizione con Amore dopo Amore, al quarto posto Vasco Rossi con Canzoni per me, mentre al quinto Supernational di Desiree, al sesto posto ancora Italia con Neck in due, mentre al settimo posto Pino Daniele con Yes I Know My Way, al numero 8 Vuelve di Ricky Martin, mentre i 99 posti con Cortocircuito occupano la nona posizione, al decimo posto i Backstreet Boys in una special edition con Backstreet Boys. La sezione dei singoli vede Life di Desiree in cima alla classifica, The Music I Like di Alexia in seconda posizione, Viva Forever sono le Spice al terzo posto, Ghetto Superstar con Pras Michelle con ODB and Mia al quarto posto, Elisir capolavoro di Gigi Dag in quinta posizione, Da me a te Claudio Baglioni al sesto posto, I Don't Want to Miss a Thing di Aerosmith in settima posizione, Truly Medri Deeply di Savage Garden all'ottavo posto, mentre al nono posto troviamo Kiss the Rain con Billy Myers, mentre i Bacon Popper con Free occupano la decima posizione. Immancabile l'evento musicale per antonomasia dell'estate, cioè il Festival Bar. È il 35esimo Festival Bar che si svolse durante l'estate del 1998 in 9 puntate, registrate presso Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, Capo Oliveri, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, e con il ritorno dopo 6 anni nello scenario dell'Arena di Verona per la finalissima trasmessa su Italia 1. Questa edizione venne condotta da Fiorello e Alessia Marcuzzi. Il vincitore assoluto fu Vasco Rossi, sia nella sezione singoli con il brano Io No, sia nella sezione album con Canzoni per me. Questa edizione viene ricordata per essere l'ultima organizzata dal patron storico Vittorio Salvetti, che sarebbe scomparso il 19 ottobre di quell'anno. La sua ultima apparizione in pubblico avvenne proprio durante la serata conclusiva all'Arena di Verona.
1: Arriva l'estate!
2: Arriva il Festival Bar!
3: Sono tutti i big della musica giovane!
2: Per esempio Pino Daniele, Alexia, Antonella Ruggero, Luca Carboni,
4: Natalie Imbruglia, Articolo 31, Simple Minds, Angelo Branduardi e tanti altri!
2: Tutti insieme, tutti questi big! E ci sarete anche voi!
4: Festival Bar 1998!
2: Presentato da noi, Fiorello
4: e Alessia Marcuzzi! Come mai c'è la maglietta col logo grosso e a me mi hanno dato quello piccolino?
5: Perché sono una donna.
4: E con ciò?
5: Noi siamo privilegiati.
0: All'evento live si accompagna la compilation Festival Bar 1998, pubblicata nell'estate contemporaneamente alla messa in onda dell'evento musicale. È stata pubblicata in 4 diversi dischi, 2 nell'edizione rossa e 2 nell'edizione blu. La prima è stata pubblicata dalla EMI, la seconda dalla BMG Ricordi. I due album contengono i maggiori successi musicali della stagione, quelli proposti dal Festival Bar. Una terza compilation intitolata Festival Bar 98 Super Dance è stata pubblicata lo stesso giorno e conteneva i 20 brani dance più gettonati durante l'evento Canoro. Tutto questo è Timeline.
6: Quest'estate scegli il blu. Quest'estate scegli il blu. I 30 successi originali del Festival Bar Blu.

0: In timeline, relativo al mese di agosto 1998, arriviamo ai film in uscita nell'ultima parte di quella lontana estate. Sono diverse le pellicole destinate al grande schermo. Il film Blade, del 1998, è uscito nelle sale degli Stati Uniti il 21 agosto di quell'anno. In Italia è arrivato al cinema successivamente, esattamente il 7 gennaio del 2000. Il film è diretto da Stephen Norrington con Wesley Snipes nei panni di Blade e Stephen Dorff di Deacon Frost. Blade è un mezzo uomo e mezzo vampiro che dopo la morte dell'amatissima madre è costretto a passare la vita a dare la caccia a tutti i discendenti di Dracula che si aggirano nei quartieri metropolitani. Blade, pur decisissimo e per certi versi sprovveduto, a distruirlo provvede Abraham Weisler, un cacciatore ormai anziano che vive ritirato in un laboratorio super attrezzato. Tra gli avversari più accaniti di Blade c'è Frost, giovane e ferocissimo, che vuole portare a compimento un terribile piano per impadronirsi della Terra. Battaglie senza esclusione di colpi si scatenano tra i due. Frost cerca allora di scatenare un'apocalisse vampiresca, ma ha bisogno di sangue di un diurno, c'è Blade. Abraham è malato di cancro e si uccide. Si capisce poi che Frost è il vampiro che ha morso la madre di Blade, facendola morire. Nel duello finale Blade elimina Frost e poi si allontana con l'amata Karen, ma poco dopo Blade ricompare a Mosca.
1: È meglio che ti svegli. Il mondo in cui vivi è solo una facciata. C'è un altro mondo sotto di esso. Il mondo reale.
2: Per migliaia di anni sono vissuti tra noi.
3: Tenga gli occhi aperti.
4: Sono ovunque, lei può averne visto qualcuno senza saperlo.
2: Un popolo nascosto.
5: La nostra sopravvivenza dipende dalla nostra capacità di passare inosservati.
2: Con sete di potere.
6: Dovremmo governare gli umani.
7: Sono il nostro cibo.
8: È una guerra in corso là fuori. Ne uccidiamo tanti quanti ne troviamo.
9: Lui costruisce le armi, io le uso.
2: Ora uno di loro vuole condurli a dominare l'umanità.
10: L'era dell'uomo sta per finire.
11: Saremo degli dèi.
2: E qualcuno cercherà di fermarlo ad ogni costo.
12: Stanotte c'è qualcosa di peggio dei vampiri.
13: Ad esempio?
12: Ci sono io.
2: Metà umano.
14: La madre di Blade fu morsa da un vampiro mentre era incinta.
2: Metà immortale.
15: Hai preso il meglio di entrambe le razze. Tutti i nostri poteri e nessun punto debole.
2: È il loro incubo peggiore e la nostra sola speranza.
16: È aperta la caccia a tutti i vampiri.
2: Wesley Snipes, Stephen Dorff.
13: Sei uno di loro, vero?
16: No, sono diverso.
0: L'altro film di cui vi parlo è Arma Letale, il quarto capitolo, uscito nelle sale cinematografiche italiane il 21 agosto 1998, mentre negli Stati Uniti è stato distribuito il 10 luglio dello stesso anno. La regia è di Richard Donner, un film con Mel Gibson, Danny Glover, René Russo, con Chris Rock, con Kim Kahn e Jet Li. Al box office statunitense Arma Letale 4 ha incassato nelle prime 11 settimane di programmazione 128 milioni di dollari e 34 milioni di dollari nel primo weekend. Martin Riggs, interpretato da Mel Gibson, e Roger Murtaugh, interpretato da Danny Glover, sono due poliziotti in California. Sono alle prese con uno psicopatico armato di lanciafiamme pericolosamente vicino ad una pompa di benzina e a un deposito di carburante. Passato il pericolo e rientrati in sezione, la coppia si trova ad affrontare un altro compito: chiarire una serie di crimini che comprendono l'introduzione clandestina di immigrati e lo spaccio di denaro falso. Ai due viene affiancato Lee Butters, giovane detective che fatica ad adattarsi ai metodi dei veterani. Mentre cominciano le indagini, il lavoro si complica per l'arrivo, nei momenti meno favorevoli, di Leo Gutz, in passato piccolo truffatore, ora diventato investigatore privato, desideroso di lavorare a fianco dei due idoli, Riggs e Murtaugh. Questi ultimi poi devono pensare alle rispettive famiglie, in ansia per la pericolosità del lavoro. Invece i criminali prendono di mira proprio i nuclei familiari, complicando ancora di più la situazione. Tuttavia le tracce seguite portano finalmente ad un uomo di nome Wang Sing-Koo, boss in ascesa della triade asiatica. Pedinato ed inseguito, il criminale viene affrontato dalla coppia in una lotta a mani nude, secondo lo stile arti marziali. Il successo permette di risolvere il caso, i due possono tornare a casa, in particolare Riggs torna dalla moglie Lorna che sta per avere un bambino, la classica conclusione a lieto fine.
17: Eccolo, eccolo, quello là!
7: Sì, è lui. Accostati il più possibile a quella specie di roulotte.
11: Ma stai guidando tu!
7: No, stai guidando tu! Ti vuoi fidare di me una volta?
17: Se siete in pericolo, attenti a dove mettete i piedi. Guardate prima di attraversare.
7: Accomoda!
17: Tenete gli occhi sulla strada. Guidate con prudenza. E allacciate la cintura.
11: Attimo! Rip! Pattuglia stradale, abbiamo un 356, agente in difficoltà! Rimarchio fuori misura!
17: Ma se tutto il resto fallisce... diventate letali.
11: Non te lo dovevo dire, ma Lorna è incinta, stai per diventare padre.
7: Che cosa hai detto?
11: E stai per diventare padre.
17: Mel Gibson.
7: Salve, cominciamo.
17: Danny Glover.
11: Eciti, ti prendo io.
7: Che cosa vuoi fare, prendermi al volo?
11: Non ti prendo al volo, non ti muovere.
7: Non siamo troppo vecchi per questo.
17: Joe Pesci.
18: Grazie, quello mi ha trattenuto per un'ora e voleva spogliarmi per perquisirmi.
19: Ti ho dato il telefono.
17: René Russo.
18: Mai parlato di matrimonio.
20: Ti accetto in tutti i modi, Rick.
17: Chris Rock.
21: Sarebbe ora che circolasse un po' di sangue nuovo. Solo che il sangue non deve essere il mio.
17: E Jet Li.
22: Ehi, chi è la regina dei travestiti?
20: Guarda che se non mi sposi non lo faccio il bambino.
22: Mi vuoi sposare?
17: In un film di Richard Donner.
7: Levatevi di mezzo!
17: Arma letale 4.
23: Ehi, Riggs, ti avete beccato?
21: Tu vedi un negro su una macchina della polizia e pensi automaticamente che deve essere un delinquente. Guarda questo distintivo e guarda questa
23: pistola. Ok, ok, ok.
21: Patente, libretto e campione d'urine, fa presto.
23: Ok.

0: Siamo quasi al termine della puntata di Timeline dedicata al mese di agosto 1998 e come di consueto andiamo ad esplorare il mondo della pubblicità di radio e televisioni. Gli slot dei palinsesti sono assai vari per la molteplicità di quanto viene pubblicizzato. Il 1 gennaio 1999 vede l'entrata in vigore ufficiale dell'adozione dell'euro e del suo valore di scambio rispetto alle monete nazionali. Luciano Rispoli ne parla nello spot dedicato all'euro su iniziativa governativa, così come istituzionale lo spot dedicato ad una delle prime università telematiche, l'Ateneo Nettuno, in uno spot del Ministero dell'Università.
1: Questo è il simbolo dell'euro, la moneta unica europea che prenderà il posto del marco, del franco e della nostra lira. Abbiamo 3 anni per abituarci. Per cominciare possiamo leggere questa semplice guida, arriva l'euro, che i postini in questi giorni portano nelle nostre case. Vedrete che usare l'euro sarà molto più facile di quel che pensiamo.
2: Arriva l'euro, un'iniziativa comune del Ministero del Tesoro e dell'Unione Europea.
3: I tempi cambiano. Se non puoi andare all'università, l'università viene da te. Grazie al Consorzio Nettuno, che ora trasmette anche via satellite le sue video lezioni. I tempi cambiano. Sul tuo videoregistratore, nel tuo computer, via internet, 24 ore su 24, decidi tu a che ora c'è lezione. Insieme ai migliori professori delle più grandi università pubbliche puoi progettare il tuo diploma universitario a distanza, l'unico legalmente riconosciuto. I tempi cambiano in meglio e l'università a distanza è vicina.
0: Ovviamente agosto è tempo di viaggi. All'Italia, l'allora storica compagnia di bandiera propone una serie di offerte. Volare da Napoli a Venezia, ad esempio, costa appena 139.000 lire.
4: Ma perché non abbiamo preso l'aereo?
5: Le vacanze, passatele in vacanza. Con Alitalia, il martedì, mercoledì e giovedì, volate ad esempio da Napoli a Venezia a 139.000 lire.
0: Immancabili le auto, da sempre presenza costante nella programmazione pubblicitaria. La Ford Ka, con un giovane Piero Chiambretti, conquista per l'originalità dello spot ed un prezzo accattivante, 15.970.000 lire, chiavi in mano.
6: Ford Ka presenta Piero Chiambretti, il venditore di auto più bravo del mondo.
7: Buongiorno!
8: Buongiorno!
7: E benvenuto nel mondo Ford di Henry Ford, l'inventore della Ford! Quanti anni hai, figliolo?
8: Che è una macchina, ma sorre mia, una bella macchina!
7: Lei cerca una macchina per sua sorella?
8: Ce
7: l'ho! Ho giusto una monovolume per lei!
8: Non ne carico monovolume, sarà mia carica da qua!
7: Preferisci un fuoristrada!
8: A poi la ducca, non ne carico altro!
7: Allora uno spiderino!
8: Non mi ne dite, mi spiderino, non mi dà altra cosa, carico qua!
7: Un camion!
8: Non ne carico da qua, me lo carico prete! O mi dà qua! O sciamburca!
7: Tua sorella se la deve scordare la qua! Perché l'ho già comprata io per mia sorella!
8: Oh, sarà mia, che hai mangiato la qua!
7: Sia calmo, non si nervosisca! Le vengo incontro, le do il doppio bag di serie! Lo attacca tua sorella e fa bella figura con gli amici! Contento?
8: Thank you!
7: Anche senza doppio airbag ti amo lo stesso, perché tu devi restare a ca, tu devi restare a ca.
6: Ford ha presentato Ka, quella verde elettrico.
0: La nuova Opel Astra viene reclamata

0: con Bitter Sweet Symphony dei Verve.
1: Dall'evoluzione del design e della tecnologia è nata un'auto che sfida il tempo con 12 anni di garanzia anticorrosione, ABS e doppio airbag di serie. Un'auto che ha il tuo stesso dinamismo, la tua stessa energia, il tuo stesso carattere. È la nuova Opel Astra, l'auto che riflette il tuo mondo. Sabato e domenica dai concessionari Opel.
0: Non mancano le tedesche. La Volkswagen promuove sia la Golf con il claim Generation Golf ed una serie di spot di grande impatto, sia la Polo con climatizzatore optional da 21.853.000 lire.
1: Se non avete pagato il climatizzatore e il doppio airbag della Polo, non sentitevi in colpa. Sono inclusi nel prezzo.
0: Le edicole sono sempre un punto di riferimento per reperire non solo i quotidiani ed i giornali, ma anche le tante iniziative editoriali commercializzate. Ad esempio, Gun, raccolta in fascicoli in edicola sulle armi leggere di Hobby and Work, con primo e secondo fascicolo e VHS a 9.900 lire.
2: Gun è in edicola la più completa e aggiornata opera sulle armi da fuoco leggere. Gun, la storia, le battaglie, la tecnica, l'attualità. Gun, il mondo delle armi leggere. Ogni settimana in edicola da Hobby and Work.
0: Non mancano i cellulari, in quel tempo veri oggetti iconici e con prestazioni che oggi fanno sorridere e costi oggi inimmaginabili. A titolo esemplificativo vi ricordo il Siemens C25, piccolo, leggero e dual band Be Inspired, con Daniele Bossari.
3: Uè, guarda che si può fare per il C25. Ecco una che viaggia molto e per sapere di tutte le mostre e concerti vari ha creato una ticket infoline incorporata nel C25. Siemens C25. Piccolo, leggero e dual band. Be Inspired.
0: Oppure il Nokia 5110 con cover colorate interscambiabili.
4: Ditelo con le parole, ma esprimetevi con i colori. Nokia 5110 è il primo telefono cellulare che dà alla tua libertà nuove variopinte espressioni. Basta un click per cambiare il colore del tuo telefono ogni volta che vuoi. Nokia 5110, con i suoi cover colorati, scatena la tua libertà di espressione. Nokia. Connecting people.
0: E poi, naturalmente, i gelati, tanti e tutti ottimi e freschi, supportati da spot allegri, vivaci. Ci sono i gelati Samson, quando la bontà è tutto, con il ciocco grande e la base musicale dello spot espressa dalla splendida AI dei Lighthouse Family.
5: Dentro, l'invitante delizia di uno squisito gelato alla crema. Fuori, la sottile tentazione di un guscio di cioccolato. Insieme, la ricchezza di un sano gelato Samson. Ciocco grande. Samson, quanto la bontà, è tutto.
0: L'allegro San Montana Prezzemolo, o ancora i classici Algida con l'imponente Magnum Ego, oppure il colorato Solero, sorbetto di frutta esotica congelato alla vaniglia, The Mind Cooler.

0: Nell'agosto 1998 troviamo in programmazione uno spot curioso, quello dello yogurt Yomo, con Aldo, Giovanni e Giacomo nei panni di tre bambini. Nell'indagine i bambini ci guardano e la conclusione è che come Yomo c'è solo Yomo.
1: Siamo nella cucina di una normale casa italiana per la famosa inchiesta I bambini ci guardano.
2: Bambini, facciamo un gioco?
1: Tra questi quattro prodotti naturali, secondo voi, qual è il più buono? Pensateci bene, eh? E che cos'è? Ah, Yomo!
3: Mi, Yomo! L'armaggio!
1: Abbiamo scientificamente dimostrato che per questi bambini Yomo è il prodotto naturale più buono che c'è.
4: Come Yomo, c'è solo Yomo.
0: Anche questo è Timeline.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Abbiamo esplorato il mese di agosto 1998. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento.
0: Timeline.
4: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
5: Dance floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 23:03.
5: Dance floor.

0: Questa è Dance Box. Party like 90s.
1: La porta del club vibra. Non l'hai ancora aperta, ma la cassa è già fuori. Passa sotto la soglia, si infila nelle scarpe, ti prende prima ancora che tu scelga di entrare. È quel momento lì, fuori sei fermo.

temperatura. Il basso resta acceso, ma sopra si apre una domanda. La senti arrivare da lontano, come una luce dietro il fumo, come una voce che ti chiama dalla pista prima ancora di vedere chi è.

per un secondo. Sembra che la radio stia parlando solo a te. Casanova tiene il giro morbido, non lo forza. Lascia entrare la voce, lascia che il pezzo si avvicini alla pelle.

radio preferita. Io sono Jack, Casanova in console e qui la stanza non ha finestre. Solo luce che taglia, cassa davanti, sudore sulle mani e quel punto della notte in cui la musica non accompagna più. Comanda.

in cui non parli più, perché ci sono riff che non hanno bisogno di presentazione, li senti e il corpo fa già il resto. Casanova lo sa, lo lascia arrivare con quel passo dritto, quasi militare.

fatti per stare vicini. Ti seguono mentre cammini, mentre guardi fuori dal finestrino, mentre fai finta che una frase non ti abbia preso davvero. Poi entra quella voce e non la fermi più. Questa è Dan.

0: torna la visuale sulla console. Luce bassa, mano sul mixer, disco pronto e la sala che aspetta quel taglio preciso. Qui il centro non è il palco, è il punto in cui parte il prossimo ingresso. Arriva Carolina Marquez, Super DJ.
1: Dancebox.

ci sono dei momenti in cui il DJ non deve fare scena, gli basta soltanto entrare nel punto giusto. Casanova lo sa, abbassa il bordo, stringe il giro ed una melodia esplode. Qui

0: la puntata finisce, ma il corpo non è ancora d'accordo. La radio resta accesa ancora un po', la stanza sembra tenere il tempo anche senza cassa piena. Dopo una sequenza così, il volume non si abbassa di colpo, scende piano e qualcosa rimane lì. Io sono Jack, con Casanova in console, questa era Dancebox. Lasciamo ancora un po' di luce accesa, noi ci ritroviamo su Dancebox, qui nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox, party like 90s.
2: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org.
3: Let's go! Daniel's Jack presents Mixtape. Playing the 90s on your favorite radio stations. Mixed and selected by Daniel.

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.

0: soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: È l'una e un minuto.
1: Dance Floor.
4: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
5: Timeline. Timeline.
6: Rewind the tape now.
7: Prendetelo come un viaggio di studio.
8: Ben ritrovati ed Enrico, nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il mese di agosto 1998. Il nostro appuntamento può incominciare.
5: Timeline.
8: 4 agosto 1998. Il nostro viaggio parte dall'Africa, dalla Repubblica Democratica del Congo, con lo scoppio della Seconda Guerra del Congo. Ha ufficialmente avuto inizio la Seconda Guerra del Congo, conosciuta anche come la Grande Guerra Africana. Questo devastante conflitto ha coinvolto 8 nazioni africane, oltre 25 gruppi armati, e sarebbe diventato il conflitto più letale dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel corso di 5 anni, tra il 1998 e il 2003, si stima che tra 4 e 5 milioni e mezzo di persone abbiano perso la vita, rendendolo uno dei più tragici eventi umanitari della fine del XX secolo. Il conflitto nella Repubblica Democratica del Congo è alimentato da 3 fattori principali: lo sfruttamento illegale di materie prime pregiate, l'instabilità politica con la debolezza del governo centrale e le tensioni etniche e geopolitiche regionali scaturite dal genocidio ruandese del 1994. Il controllo illegale dello sfruttamento delle materie prime finanzia decine di gruppi ribelli e milizie, trasformando le ricchezze naturali nella principale causa economica che alimenta e prolunga la violenza. Forti le tensioni etniche, le violenze sono infatti scoppiate massicciamente dopo il genocidio ruandese del 1994, quando centinaia di migliaia di rifugiati e miliziani Hutu fuggirono in Congo, portando il Ruanda e l'Uganda ad intervenire militarmente e ad alimentare le tensioni con le minoranze Tutsi congolesi. A tutto ciò si aggiunge che il governo centrale di Kinshasa fatica ad estendere la propria sovranità e a garantire la sicurezza su tutto il territorio nazionale, un pericoloso vuoto di potere che ha permesso alle milizie locali e straniere di imporsi come autorità di fatto sulle popolazioni locali. Tutto questo è Timeline.
9: Dire Congo è come dire la polveriera africana. Perché questo non stato è un territorio di importanza nevralgica, dove da oltre un secolo, ovvero da quella conferenza di Berlino del 1884 che diede inizio alla grande predazione del continente, si intrecciano interessi geostrategici e geoeconomici straordinari. In primis per la sua posizione, il Congo confina con ben altri 9 paesi africani, dal Sudan alla Tanzania, passando per l'Angola, la Repubblica Centroafricana, e poi naturalmente e soprattutto per quel che nasconde nel sottosuolo. Qui ci sono allocati il 33% dei giacimenti mondiali di cobalto, il 10% delle riserve mondiali di rame, un terzo delle riserve di diamanti e poi ancora enormi giacimenti di uranio, zinco, manganese, 3/4 delle risorse mondiali di coltan, un materiale indispensabile per costruire computer e telefonini. Non stupisce dunque se dalla fine dell'Ottocento la storia di questo paese, piegato anche da epidemie come l'Ebola, è soprattutto una lunga sequela di violenze e soprusi. Il Congo infatti ha dovuto sopportare uno dei regimi coloniali più abietti, poi la dittatura di Mobutu, il genocidio in Ruanda del 94, il colpo di stato del generale Kabila, fino ai disordini nella zona del Kivu, proprio quella dell'attentato di oggi. Un conflitto che l'ex segretario di Stato americano Madeleine Albright allora definì la prima guerra mondiale africana, perché si combattevano sul terreno gli eserciti di Burundi, Ruanda, Uganda, Zimbabwe e Angola, ma soprattutto un conflitto interminabile. Le Nazioni Unite hanno cercato di riportare la pace, ma invano. Sul posto è stata inviata la più grande e impegnativa missione mai messa in campo dall'ONU, 17.000 uomini, molti dei quali sono ancora lì, ma la guerra non è mai finita. Perché da quel conflitto sono spariti gli eserciti ufficiali, ma sono nate decine di formazioni di guerriglieri che di fatto controllano il territorio. Negli ultimi anni anche con pericolose affiliazioni con la galassia jihadista internazionale, fino alla proclamazione dell'Islam State Central African Province, una sorta di emanazione del califfato del defunto al-Baghdadi. Per questo ogni attacco di queste milizie nella zona ha un duplice significato: quello di ottenere soldi immediati con un eventuale rapimento, ma anche quello di ribadire il proprio dominio politico e pratico sul territorio e sui traffici clandestini che vi si consumano.

venerdì 7 agosto 1998. Restiamo ancora nel continente africano. Le ambasciate statunitensi di Dar es Salaam in Tanzania e di Nairobi in Kenya sono colpite da attacchi terroristici di gruppi legati a Osama Bin Laden. 224 morti, oltre 4.500 feriti causati da camion bomba fatti esplodere simultaneamente. L'attentato, rivendicato da Al-Qaeda e Osama Bin Laden, rappresenta un punto di svolta del terrorismo internazionale, con un numero altissimo di morti, 212 a Nairobi e 11 a Dar es Salaam. L'esplosione a Nairobi fu così potente da essere udita ad oltre 30 km di distanza, distruggendo completamente l'ambasciata e danneggiando gravemente gli edifici circostanti. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Tutto questo è Timeline.

15 agosto 1998. Cambiamo latitudini. Siamo ad Omagh, in Irlanda del Nord. Un ordigno dell'IRA causa 29 vittime. La Real Irish Republican Army, Real IRA, fa infatti esplodere una devastante autobomba a Onagh, nella contea di Tyrone, in Irlanda del Nord. L'attacco terroristico causa 29 vittime, inclusa una donna incinta di due gemelli, e causa la ferita di oltre 200 persone. Questo tragico evento è diventato l'attacco terroristico più letale durante il periodo noto come The Troubles, segnando un momento drammatico nel conflitto nord-irlandese, violenza per fermare gli accordi del Venerdì Santo e il processo di pace, accordo firmato il 10 aprile 1998, che ha posto fine ai Troubles, i 30 anni del sanguinoso conflitto in Irlanda del Nord tra repubblicani cattolici e unionisti protestanti. Sull'attentato è stato realizzato nel 2004 il film Omagh, dal nome della località, con la regia di Pete Travis. Tutto questo è Timeline.

0: 24 agosto 1998. Torniamo in Africa, in Ruanda, ad occuparci del drammatico genocidio ruandese durante il quale milizie estremiste Hutu sterminarono quasi l'intera minoranza Tutsi e numerosi oppositori politici Hutu moderati. Un tribunale delle Nazioni Unite dichiara infatti Jean-Paul Akayesu, ex sindaco di una piccola città ruandese, colpevole di 9 capi d'accusa per genocidio. Questa sentenza storica segna il primo utilizzo della legge sul divieto di genocidio del 1948, stabilendo un precedente cruciale nella giustizia penale internazionale applicata allo sterminio di stampo etnico avvenuto nel paese africano tra il 7 aprile e il 19 luglio 1994, con un numero di vittime mai definito con precisione tra le 500.000 ed il milione. Quando il genocidio ebbe inizio in Ruanda, il 7 aprile 1994, Akayesu in un primo momento riuscì a tenere la sua comunità lontana dai massacri, impedendo alla milizia di operare nel suo territorio e proteggendo la popolazione Tutsi. Tuttavia, dopo una riunione dei sindaci con i leader del governo provvisorio, cioè coloro che avevano progettato il genocidio, avvenuta il 18 aprile, qualcosa cambiò profondamente sia nel paese che apparentemente in Akayesu stesso. Probabilmente gli calcolò che il suo futuro politico e sociale dipendesse dal suo appoggio a coloro che stavano attuando il genocidio. Akayesu smise il suo abito da civile, indossò un uniforme militare e fece della violenza il suo modus operandi. Alcuni testimoni lo videro incitare la gente del paese ad unirsi ai massacri e trasformare quelli che erano stati luoghi sicuri in luoghi di tortura, stupri e omicidi. Quando le sorti della guerra cambiarono, Akayesu fuggì prima in Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo, e poi in Zambia, dove fu arrestato nell'ottobre del 1995. Al processo, di fronte al Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, egli fu condannato per genocidio, la prima condanna per questo reato davanti ad una corte internazionale e la prima volta che il reato di stupro venne considerato una componente di quello di genocidio. Akayesu sta scontando l'ergastolo in una prigione in Mali, come riportato nell'enciclopedia dell'Olocausto. Il nostro viaggio ci sta portando ad esplorare il mese di agosto 1998. Tutto questo è Timeline.
1: A Kigali, la capitale del Ruanda, esiste il Museo del Genocidio. Ricorda le circa 800.000 vittime Tutsi massacrate dagli Hutu, due etnie locali. Aline Uwase ha perso 60 membri della sua famiglia in quella tragedia dimenticata dalla storia e dalla giustizia. Ora Aline fa la guida proprio all'interno del memoriale del genocidio. In un modo o nell'altro abbiamo dovuto trovare una ragione per riconciliarci. Non perché abbiamo dovuto, ma perché volevamo tutti la pace. Perché vogliamo la pace. Non perché quelli che hanno ucciso la mia famiglia o quelli che hanno portato via la vita di così tante persone meritino di essere perdonati. Ma perché noi meritiamo finalmente un po' di pace. La sera del 6 aprile 1994 l'aereo con a bordo il presidente del Ruanda, Juvenal Habyarimana, esplode in volo, colpito da un missile terra-aria. La vendetta degli Hutu ai danni dei Tutsi sarà un massacro. 100 giorni di follia sotto gli occhi indifferenti della comunità internazionale. Timeline.

0: Il mese di agosto 1998 vede due eventi di grande rilevanza per lo sport italiano. Il 2 agosto 1998 Marco Pantani vince il Tour de France. Marco Pantani, grande e sfortunato campione italiano, allora 28enne, dopo il Giro d'Italia 1998 vince anche la 85esima edizione del Tour de France. L'importante gara ciclistica francese era partita l'11 luglio da Dublino in Irlanda. Dietro il pirata si piazzano Jan Ullrich, vincitore del Tour 97, e Bobby Julik. Pantani è il secondo italiano a riuscire nell'impresa dopo Felice Gimondi nel 1965. Dopo 16 anni, nel 2014, 10 anni dopo la tragica morte di Marco Pantani, sarà Vincenzo Nibali a conquistare la prestigiosa gara a tappe di Terre di Francia.
1: Pantani, sentire l'inno di Mameli è qualcosa di emozionante, qualcosa che vorrei sapere cosa ha pensato in quei momenti Marco, se ha pensato agli incidenti o se ha pensato ai momenti belli che ha avuto nella vita. Perché di momenti brutti ne ha avuti, ed è sempre riuscito a venirne fuori.
2: Un grand'uomo nella vita, è bello, importante essere grandi atleti, ma bisogna soprattutto essere uomini.
3: Sì, ma lui credo che associ alle doti naturali che madre natura gli ha dato una forza interiore enorme. Non la conosciamo, noi conosciamo le qualità di atleta, ma non conosciamo ancora la forza interiore che ha fatto.
1: Pensa che l'anno scorso ho avuto a che fare spesso con Marco, ha passato un momento bruttissimo quando cadde nella tappa di Cava dei Tirreni, quando il gatto gli attraversò la strada, e non riusciva neanche a guardare le tappe in televisione dall'amarezza che aveva. E dopo andò al Giro di Svizzera e mi disse un giorno: io non sono mai andato così piano in vita mia, per dire quanto soffriva. Nonostante ciò andò al Tour de France e già lì fece un qualcosa di eccezionale, perché vinse dopo 2 anni esatto un'altra corsa, l'Alpe d'Huez, poi vinse a Morzine e arrivò terzo al Tour de France.
2: Marco Pantani da oltre 2 mesi è sottoposto a uno stress psicofisico incredibile, ed ecco la classifica generale del Tour de France. Pantani 92 ore 49 primi 46 secondi, Ullrich a 3.21, Gialli a 4.08, Rinero a 9.16, Bogart 11.26, Robin 14.57, 15.13 per Maier.
0: 23 agosto 1998, l'Italia chiude gli europei di atletica leggera di Budapest 98 con un bilancio di 2 ori, 4 argenti e 3 bronzi. Nella maratona, podio interamente azzurro con il primo posto di Stefano Baldini, il secondo di Danilo Goffi e il terzo di Vincenzo Modica. Nella marcia femminile, sulla distanza di 10 km, l'azzurra Anna Rita Sidoti è prima, seguita da Erika Alfridi. Tutto questo è Timeline.

Arriviamo adesso ad alcune curiosità dell'agosto 1998. Un interessante servizio del TG2 del 17 agosto 1998 ci offre uno spaccato sulle abitudini vacanziere degli italiani in quella lontana estate. Un particolare, il costo dei carburanti nell'agosto 1998. Il prezzo medio al consumo della benzina super si aggirava intorno alle 1865-1870 lire al litro, equivalente a circa 0,91 euro. Il gasolio costava invece circa 1350-1400 lire al litro, circa 0,70 euro al litro.

0: mese di agosto 1998, come proprio di ogni estate, porta con sé tanta musica, come ci permette di capire il sito accadeoggi.it, che propone la classifica dei dischi più venduti l'8 agosto 1998. Molta la musica dance nella sezione singoli, più varia la sezione album da cui partiamo. Gli 883 in prima posizione, con Gli Anni, al secondo posto Mina e Celentano, Mina e Adriano Celentano, Renato Zero in terza posizione con Amore dopo Amore, al quarto posto Vasco Rossi con Canzoni per me, mentre al quinto Supernational di Desiree, al sesto posto ancora Italia con Neck in due, mentre al settimo posto Pino Daniele con Yes I Know My Way, al numero 8 Vuelve di Ricky Martin, mentre i 99 posti con Cortocircuito occupano la nona posizione, al decimo posto i Backstreet Boys in una special edition con Backstreet Boys. La sezione dei singoli vede Life di Desiree in cima alla classifica, The Music I Like di Alexia in seconda posizione, Viva Forever sono le Spice al terzo posto, Ghetto Superstar con Pras Michelle con ODB and Mia al quarto posto, Elisir capolavoro di Gigi Dag in quinta posizione, Da me a te Claudio Baglioni al sesto posto, I Don't Want to Miss a Thing di Aerosmith in settima posizione, Truly Medri Deeply di Savage Garden all'ottavo posto, mentre al nono posto troviamo Kiss the Rain con Billy Myers, mentre i Bacon Popper con Free occupano la decima posizione. Immancabile l'evento musicale per antonomasia dell'estate, cioè il Festival Bar. È il 35esimo Festival Bar che si svolse durante l'estate del 1998 in 9 puntate, registrate presso Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, Capoliveri, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbia d'Oro e con il ritorno dopo 6 anni nello scenario dell'Arena di Verona per la finalissima trasmessa su Italia 1. Questa edizione venne condotta da Fiorello e Alessia Marcuzzi. Il vincitore assoluto fu Vasco Rossi, sia nella sezione singoli con il brano Io No, sia nella sezione album con Canzoni per me. Questa edizione viene ricordata per essere l'ultima organizzata dal patron storico Vittorio Salvetti, che sarebbe scomparso il 19 ottobre di quell'anno. La sua ultima apparizione in pubblico avvenne proprio durante la serata conclusiva all'Arena di Verona.
1: Arriva l'estate!
2: Arriva il Festival Bar!
3: Sono tutti i big della musica giovane!
2: Per esempio, Pino Daniele, Alexia, Antonella Ruggero, Luca Carboni,
4: Natalie Imbruglia, Articolo 31, Simple Minds, Angelo Branduardi e tanti altri!
2: Tutti insieme, tutti questi big! E ci sarete anche voi!
4: Festival Bar 1998!
2: Presentato da noi, Fiorello
4: e Alessia Marcuzzi! Come mai c'è la maglietta col logo grosso? E a me mi hanno dato quello piccolino.
5: Perché sono una donna.
4: E con ciò?
5: Noi siamo privilegiati.
0: All'evento live si accompagna la compilation Festival Bar 1998, pubblicata nell'estate contemporaneamente alla messa in onda dell'evento musicale. È stata pubblicata in 4 diversi dischi, 2 nell'edizione rossa e 2 nell'edizione blu. La prima è stata pubblicata dalla EMI, la seconda dalla BMG Ricordi. I due album contengono i maggiori successi musicali della stagione, quelli proposti dal Festival Bar. Una terza compilation, intitolata Festival Bar 98 Super Dance, è stata pubblicata lo stesso giorno e conteneva i 20 brani dance più gettonati durante l'evento Canoro. Tutto questo è Timeline.
6: Quest'estate scegli il blu. Quest'estate scegli il blu. I 30 successi originali del Festival Bar Blu.

0: In timeline relativo al mese di agosto 1998 arriviamo ai film in uscita nell'ultima parte di quella lontana estate. Sono diverse le pellicole destinate al grande schermo. Il film Blade del 1998 è uscito nelle sale degli Stati Uniti il 21 agosto di quell'anno. In Italia è arrivato al cinema successivamente, esattamente il 7 gennaio del 2000. Il film è diretto da Steven Norrington con Wesley Snipes nei panni di Blade e Stephen Dorff di Deacon Frost. Blade è un mezzo uomo e mezzo vampiro che dopo la morte dell'amatissima madre è costretto a passare la vita a dare la caccia a tutti i discendenti di Dracula che si aggirano nei quartieri metropolitani. Blade, pur decisissimo e per certi versi sprovveduto, a distruirlo provvede Abraham Weisler, un cacciatore ormai anziano che vive ritirato in un laboratorio super attrezzato. Tra gli avversari più accaniti di Blade c'è Frost, giovane ferocissimo che vuole portare a compimento un terribile piano per impadronirsi della Terra. Battaglie senza esclusione di colpi si scatenano tra i due. Frost cerca allora di scatenare un'apocalisse vampiresca, ma ha bisogno di sangue di un diurno, c'è Blade. Abraham è malato di cancro e si uccide. Si capisce poi che Frost è il vampiro che ha morso la madre di Blade, facendola morire. Nel duello finale Blade elimina Frost e poi si allontana con l'amata Karen, ma poco dopo Blade ricompare a Mosca.
1: È meglio che ti svegli. Il mondo in cui vivi è solo una facciata. C'è un altro mondo sotto di esso. Il mondo reale.
2: Per migliaia di anni sono vissuti tra noi.
1: Tenga gli occhi aperti.
3: Sono ovunque, lei può averne visto qualcuno senza saperlo.
2: Un popolo nascosto.
4: La nostra sopravvivenza dipende dalla nostra capacità di passare inosservati.
2: Con sete di potere.
3: Dovremmo governare gli umani.
4: Sono il nostro cibo.
3: È una guerra in corso là fuori. Ne uccidiamo tanti quanti ne troviamo.
1: Lui costruisce le armi, io le uso.
2: Ora uno di loro vuole condurli a dominare l'umanità.
5: L'era dell'uomo sta per finire.
4: Saremo degli dèi.
2: E qualcuno cercherà di fermarlo ad ogni costo.
1: Stanotte c'è qualcosa di peggio dei vampiri.
6: Ad esempio?
1: Ci sono io.
2: Metà umano.
3: La madre di Blade fu morsa da un vampiro mentre era incinta.
2: Metà immortale.
5: Hai preso il meglio di entrambe le razze. Tutti i nostri poteri e nessun punto debole.
2: È il loro incubo peggiore e la nostra sola speranza.
1: È aperta la caccia a tutti i vampiri.
2: Wesley Snipes, Stephen Dorff.
6: Sei uno di loro, vero?
1: No, sono diverso.
0: L'altro film di cui vi parlo è Arma Letale, il quarto capitolo, uscito nelle sale cinematografiche italiane il 21 agosto 1998, mentre negli Stati Uniti è stato distribuito il 10 luglio dello stesso anno. La regia è di Richard Donner, un film con Mel Gibson, Danny Glover, René Russo, con Chris Rock, con Kim Kahn e Jet Li. Al box office statunitense Arma Letale 4 ha incassato nelle prime 11 settimane di programmazione 128 milioni di dollari e 34 milioni di dollari nel primo weekend. Martin Riggs, interpretato da Mel Gibson, e Roger Murtaugh, interpretato da Danny Glover, sono due poliziotti in California. Sono alle prese con uno psicopatico armato di lanciafiamme pericolosamente vicino ad una pompa di benzina e a un deposito di carburante. Passato il pericolo e rientrati in sezione, la coppia si trova ad affrontare un altro compito: chiarire una serie di crimini che comprendono l'introduzione clandestina di immigrati e lo spaccio di denaro falso. Ai due viene affiancato Lee Butters, giovane detective che fatica ad adattarsi ai metodi dei veterani. Mentre cominciano le indagini, il lavoro si complica per l'arrivo, nei momenti meno favorevoli, di Leo Gutz, in passato piccolo truffatore, ora diventato investigatore privato, desideroso di lavorare a fianco dei due idoli, Riggs e Murtaugh. Questi ultimi poi devono pensare alle rispettive famiglie, in ansia per la pericolosità del lavoro. Invece i criminali prendono di mira proprio i nuclei familiari, complicando ancora di più la situazione. Tuttavia le tracce seguite portano finalmente ad un uomo di nome Wang Sing-Koo, boss in ascesa della triade asiatica. Pedinato ed inseguito, il criminale viene affrontato dalla coppia in una lotta a mani nude, secondo lo stile arti marziali. Il successo permette di risolvere il caso, i due possono tornare a casa, in particolare Riggs torna dalla moglie Lorna che sta per avere un bambino, la classica conclusione a lieto fine.
7: Eccolo, eccolo, quello là! Sì, è lui. Accostati il più possibile a quella specie di roulotte.
8: Ma stai guidando tu!
7: No, stai guidando tu! Ti vuoi fidare di me una volta?
9: Se siete in pericolo, attenti a dove mettete i piedi. Guardate prima di attraversare.
7: Accomoda!
9: Tenete gli occhi sulla strada. Guidate con prudenza. E allacciate la cintura.
8: Attimo! Fritz! Pattuglia stradale, abbiamo un 356, agente in difficoltà! Rimarchio fuori misura!
9: Ma se tutto il resto fallisce... diventate letali.
8: Non te lo dovevo dire, ma Lorna è incinta, stai per diventare padre!
7: Che cosa hai detto?
8: E stai per diventare padre!
9: Mel Gibson.
7: Salve, cominciamo!
9: Danny Glover.
8: Eciti, ti prendo io!
7: Che cosa vuoi fare, prendermi al volo?
8: Non ti prendo al volo, non ti muovere!
7: Non siamo troppo vecchi per questo!
9: Joe Pesci.
10: Grazie, quello mi ha trattenuto per un'ora e voleva spogliarmi per perquisirmi.
11: Ti ho dato il telefono.
9: René Russo.
10: Mai parlato di matrimonio.
12: Ti accetto in tutti i modi, Rick.
9: Chris Rock.
13: Sarebbe ora che circolasse un po' di sangue nuovo. Solo che il sangue non deve essere il mio.
9: E Jet Li.
14: Ehi, chi è la regina dei travestiti?
12: Guarda che se non mi sposi non lo faccio il bambino.
14: Mi vuoi sposare?
9: In un film di Richard Donner.
7: Levatevi di mezzo! Bellissimo!
9: Arma letale 4.
15: Ehi, Rex, ti avete beccato?
13: Tu vedi un negro su una macchina della polizia e pensi automaticamente che deve essere un delinquente. Guarda questo distintivo e guarda questa
15: pistola. Ok.
13: Patente, libretto e campione d'urine. E fa presto.
15: Ok.
9: Timeline.

0: Siamo quasi al termine della puntata di Timeline dedicata al mese di agosto 1998 e come di consueto andiamo ad esplorare il mondo della pubblicità di radio e televisioni. Gli slot dei palinsesti sono assai vari per la molteplicità di quanto viene pubblicizzato. Il 1 gennaio 1999 vede l'entrata in vigore ufficiale dell'adozione dell'euro e del suo valore di scambio rispetto alle monete nazionali. Luciano Rispoli ne parla nello spot dedicato all'euro su iniziativa governativa, così come istituzionale lo spot dedicato ad una delle prime università telematiche, l'Ateneo Nettuno, in uno spot del Ministero dell'Università.
1: Questo è il simbolo dell'euro, la moneta unica europea che prenderà il posto del marco, del franco e della nostra lira. Abbiamo 3 anni per abituarci. Per cominciare possiamo leggere questa semplice guida, Arriva l'euro, che i postini in questi giorni portano nelle nostre case. Vedrete che usare l'euro sarà molto più facile di quel che pensiamo.
2: Arriva l'euro, un'iniziativa comune del Ministero del Tesoro e dell'Unione Europea.
3: I tempi cambiano. Se non puoi andare all'università, l'università viene da te. Grazie al Consorzio Nettuno, che ora trasmette anche via satellite le sue video lezioni. I tempi cambiano. Sul tuo videoregistratore, nel tuo computer, via internet, 24 ore su 24, decidi tu a che ora c'è lezione. Insieme ai migliori professori delle più grandi università pubbliche puoi progettare il tuo diploma universitario a distanza, l'unico legalmente riconosciuto. I tempi cambiano in meglio e l'università a distanza è vicina.

0: Chiambretti, il venditore di auto più bravo del mondo.
1: Buongiorno!
2: Buongiorno!
1: E benvenuto nel mondo Ford di Henry Ford, l'inventore della Ford! Quanti anni hai, figliolo?
2: Che è una macchina per sorella mia, una bella macchina!
1: Lei cerca una macchina per sua sorella?
2: Emmo!
1: Ce l'ho! Ho giusto una monovolume per lei!
2: Non ne carta monovolume, sarà mia carta da qua!
1: Preferisci un po' di strada!
2: A po' la ducca, non ne carta altro!
1: Allora uno spiderino!
2: Non mi ne dire se mi spiderino, non mi dà altra cosa, vado qua!
1: Un camion!
2: Non ne carta del camion, che comprende! O mi dà qua! O sciamburca!
1: Tua sorella se la deve scordare la qua! Perché l'ho già comprata io per mia sorella!
2: Oh, sorella mia, c'hai in mezzo solo qua!
1: Sì, calmo, non si nervosisca! Le vengo incontro, le do il doppio deck di serie! Lo attacca sua sorella e fa bella figura con gli amici! Contento?
2: Thank you!
1: Anche senza doppio airbag ti amo lo stesso! Perché tu devi restare a ca? Tu devi restare a ca!
0: Ford ha presentato Ka, quella verde elettrico.
3: La nuova Opel Astra viene reclamizzata con Bitter Sweet Symphony dei Verve.
4: Dall'evoluzione del design e della tecnologia è nata un'auto che sfida il tempo con 12 anni di garanzia anticorrosione, ABS e doppio airbag di serie. Un'auto che ha il tuo stesso dinamismo, la tua stessa energia, il tuo stesso carattere. È la nuova Opel Astra, l'auto che riflette il tuo mondo. Sabato e domenica, dai concessionari Opel.
3: Non mancano le tedesche. La Volkswagen promuove sia la Golf con il claim Generation Golf ed una serie di spot di grande impatto, sia la Polo con climatizzatore d'optional da 21.853.000 lire.
4: Se non avete pagato il climatizzatore e il doppio airbag dell'Apollo, non sentitevi in colpa. Sono inclusi nel prezzo.
3: Le edicole sono sempre un punto di riferimento per reperire non solo i quotidiani e i giornali, ma anche le tante iniziative editoriali commercializzate. Ad esempio, Gun, raccolta in fascicoli in edicola sulle armi leggere di Hobby and Work, con primo e secondo fascicolo e VHS a 9.900 lire.
5: Gun è in edicola la più completa e aggiornata opera sulle armi da fuoco leggere. Gun, la storia, le battaglie, la tecnica, l'attualità. Gun, il mondo delle armi leggere. Ogni settimana è in edicola da Hobby and Work.
3: Non mancano i cellulari, in quel tempo veri oggetti iconici e con prestazioni che oggi fanno sorridere e costi oggi inimmaginabili. A titolo esemplificativo vi ricordo il Siemens C25, piccolo, leggero e dual band Be Inspired, con Daniele Bossari.
6: Uè, guarda che si può fare per il C25.
7: Ecco
6: una che viaggia molto e per sapere di tutte le mostre e concerti vari ha creato una ticket info line incorporata nel C25. Siemens C25. Piccolo, leggero e dual band. Be inspired.
3: Oppure il Nokia 5110 con cover colorate interscambiabili.
8: Ditelo con le parole, ma esprimetevi con i colori. Nokia 5110 è il primo telefono cellulare che dà alla tua libertà nuove variopinte espressioni. Basta un click per cambiare il colore del tuo telefono ogni volta che vuoi. Nokia 5110, con i suoi cover colorati, scatena la tua libertà di espressione. Nokia. Connecting people.
3: E poi, naturalmente, i gelati, tanti e tutti ottimi e freschi, supportati da spot allegri, vivaci. Ci sono i gelati Samson, quando la bontà è tutto, con il ciocco grande e la base musicale dello spot espressa dalla splendida AI dei Lighthouse Family.
9: Dentro, l'invitante delizia di uno squisito gelato alla crema. Fuori, la sottile tentazione di un guscio di cioccolato. Insieme, la ricchezza di un sano gelato Samson. Ciocco grande. Samson, quanto la bontà, è tutto.
3: L'allegro San Montana Prezzemolo, o ancora i classici Algida con l'imponente Magnum Ego, oppure il colorato Solero, sorbetto di frutta esotica congelato alla vaniglia, The Mind Cooler.

0: Nell'agosto 1998 troviamo in programmazione uno spot curioso, quello dello yogurt Yomo, con Aldo, Giovanni e Giacomo nei panni di tre bambini. Nell'indagine i bambini ci guardano e la conclusione è che come Yomo c'è solo Yomo.
1: Me lo dai il cavallo c'è andando?
2: Siamo nella cucina di una normale casa italiana per la famosa inchiesta I bambini ci guardano. Bambini, facciamo un gioco? Tra questi quattro

0: Prodotti naturali, secondo voi?
1: Sì.
0: Qual è il più buono? Pensateci bene, eh? E che cos'è? Ah, Yomo!
1: Mi! Yomo! L'allarmaggio!
0: Abbiamo scientificamente dimostrato che per questi bambini Yomo è il prodotto naturale più buono che c'è.
2: Come Yomo, c'è solo Yomo.
3: Anche questo è Timeline.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Abbiamo esplorato il mese di agosto 1998. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento.
0: Timeline. Dance floor.
4: You know what time it is?
1: Sono le due in punto.
0: Dance floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.